Père Vidal era de Toulouse e figlio di un parisien. E cantava meglio che cantò al mondo. E era il più folle uomo che jamais fosse stato. Ma sente Dio, a me i buoni doni, e credo che tutti li vogliessero bene per amore.

et il a imamo la lupo di Pennautier e Madonna Stefania, che ero di Sardegna. E si era innamorata di nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che ero moglie di Guillaume Roustan, che ero segno. Viol es in Provenzo, e la montagna che partì è Lombardia di Provenzo. La lupe ero di Pennautier. E per evitare si faceva appellare Lup per ero. E portavo armos di Lup. E nella montagna dei Cabaret si faceva cassà per i pastres, am lus mastis e lus lebries, come se fo per i luts. E vestighetino per de Lup, per donare a intendere a spastus e a scos che il ero lup. E lui pastus am lo scos, lo cassero e lo battero di tal viais che il fuget portat per morta all'albergo della lupo de Pennautier. Cantelo saupet, ca queste ero pei de Vidal, e lo cominciò a fare grande allegrezza della folie che per evitare avevo fatto. E cominciò a ridere pla, e t'avesse un marito e gli altri. E lo resa opero a me grande allegrezza. E lo marito lo fa che prende, lo fa che mena, e in loco richiest al milieu che il saupet e puschet. E fa che manda per mezzo, e lo faget medicina finca tan che per Vidal fugues garit.

pei benget un chun, ke pei levidal sa upeget ken baral, sero le bat, e ke la don ero sulo in sa cambra. Pei le dintred in la cambra, e se benget al lei de madonna salais, e la trape durmen, e sa genulie davantelo, e li vaise la buco. E ero sentighet rubaisa, e creghet che fughesse in baral su marit, e risento se levet, e gaitet, e becet che era quel fol de peire vidal. E comencet a crida e a fa gran rimu, e vengeru la idunzelo zelustal, e cantausigeru, demanderu, che sai so, e per rividarsi in figiet. E la donna mandet in baral, e li faget gran sagande per rividar che l'avio paesato. E pluran, lo preghet che rendeges prene vengeanza. E in baral, come ome varen, drec, prengeta sull'assa quel fait, e se mettet a rie, e a reprene sa mulie carelo, avio fait rimuda il so, che lo fol avio fait. Ma el, non pugel incastigata ave fait rimuda quel fait, e cercane che ren lo mal de peri vidal. E grandos menassos, fasio la dono contrel. Peire vidal, per pou da iso, montet in un bateu e se n'anet a Genova. E l'hai demuret fin che posco passà ultro mar a me lo rei Richard. Per so che avio pou, che Madonna Zarais, li burgheso fa perdre sa persona.

Dal passet la lunten sul tromar, causavo pas tournar di beni in Provence. E in baral che di voglio tan de ve con wabes ausit, preghe tan e tan sa moglie che lo li pardonet la ruso del baisà e lo iautriget en du. En baral faguet beni peire vidal e li faguet mandar la grazia e la bona volontà de sa moglie. E el benguet, am grande allegresa Marcelio, e am grande allegresa foguet recebut per en baral e per Madonna Zalaïs. E el li autriget en du lubaisa qu'elle l'y avait presse.